0: primera volta que fa.
1: Come 50 anni dopo scoprire la base, c'era tanti viaggi, tanti viaggi internazionali per la base, non c'era la base in un mondo, la base in un mondo, la base
2: in un mondo, la base in un
1: mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo, la base in un mondo

0: jag säger David, att det är
1: Antonio mio, voglio far come mister ok, stasera mi butto dentro al Teverato, stasera mi ci butto al Teverato dopo questo gol, 4-0 Antonio mio, 4-0 di testa, mamma mia che gol hai fatto Antonio mio, che gol hai fatto Antonio!
2: Te lo meriti tutto, Antonio mio, te lo meriti tutto!